Kakasi FM, Muhau Modimo. Eh, Muhau Modimo. Kimake, tiga nidi, Modimo waga. Eh, awa man. Eh, la, Immaculate. Uri, Modimo, Udi Muhau Modimo.

troppo lavoro, squali passi fiscando un nocio, a spille troppo in troppo, oggi noi fiscoro coro. Esce una panza, una tenda, una peggio la sciara, fino all'anno so spano, con i mali con una mano. Sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto.